Waka Troia, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

Venuesque a sbaglia strada e fra qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già caple che te se te il diu te tit ma fa che finché la falso alzo dio lor l'ancupa e domande scusa a passa fus per pagura che il che scappa la te Sunke, youth, is

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con me, la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo,

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Un quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.